0: dia 25 di juni, e va bene, avete dato ma fuori San Matteo che riuscite, mi dato ma per scuro 24, puta misa. Don Camino a conoscere vos, vai for di mi malecciorna. E parla paveta condenacion, romana. Questo signor talvisa con hopi gente, con chissà durante la sua vita, e a me, signor, signor, ho predicato in suo nome. Dall'irata da Tabiba l'Eufordige. E che ne hanno qui, portando la finale, parlava la mascia fuerte. Non cammino a conoscere vosso, vai fuori di me, malecciorna. Romana. E Dio s'amor, e Tabiba den amor, del corazon ancuta stima, cuta si esfuerzo pa stima, del ente humilde, obedecido, justo. Dio sta leo, foi picà. Leo foi soberbia, indiferencia, leo por di egoismo, intolerancia, injusticia. Pesei, están, voy a llamar a Dios, Señor, Señor, pero, aviva a su manera, aviva den pica, aviva leo di Dios. Dios no conoce nada por sobra, nan aviva leo por di je, romana. Nos va a ser viva den familiaridad con Dios, den intimidad con Dios. Según su enseñanza, del caso contrario, nos lo queda desconocido para eso, cuta amor y bondad. Feliz día, hermana.
1: Bótate en sintonía de BFM, guía espiritual de Aruba.

Bene, santo, gli arrivo un 43 minuti, levo di ora di 6, sori 43 minuti. Arrivo un già vepsma inta, non sarà gli arrivo di 25 di giugno, poi a 26. Un buon e un felice avanzare, buon comienzo di un altro dia, otro mainta.

Sanno esattamente 58 minuti, le fa di ora di 6, 6 ore e 58 minuti. Ben David Sean Pablo Aweiba e Joeb Saki, per lo che tratta incontro di gruppo di oración carismatica, gruppo Cristo ta Señor. Avete arriva 6 ore e 45 nan lo baita riuni din e capelli madiki, capel Cristo soffriente. Vado cordialmente invitare buona notte di alabanza e adorazione e tambe insegnanza.

Prabhupada Vidimi, le sue riflessioni del Vangelo di Yahweh, di Loketa e tre parabole qui, che consegna per me, promette a noi, non ti torgente del regno di Dio. Non ti torgente, obisami, Signor, Signor, lo drenta re di cielo, ma è stanco cumpli con volontà di tata di cielo. Romana, subiravi la finale di predicarci il passero con un discorso più conosciuto di Gesù. Gesù spierta cada uno di noi contro di ipocrisia. Un verdadero discepolo di Gesù cumpli volontà di Dio, di Tata. Se non sa se sei, non sta molto con non sa se va Dio di verità. Però non si dice se ho preso fermo per comprendere chi è la volontà di Dio. E per sei non seguire lo Spirito Santo che è la nostra vita, di amore verdadero per Dio e per il nostro prossimo. Con il nostro nome si corre tras il piacere. O di quello che il mondo che ti offre a noi e visa cuore boccava di cosa lo viva per il Signore e ho un problema non presentare la vita e ora e poter buscare il Signore entrega a lui non guarda per domani entrega a lui e cumpli la volontà di questa angela pa mejora angela pa un perfección dice la señora recibí su gracia y cumplí lo que está su voluntad a nosotros no se esfuerzo

Fatta mente in nostra incrociata poi fin di semana di insegnanza. Incontro tambi di uomini con tutti i seminaristi in quello Betting durante il fin di semana, tambi c'è lunedì di marzo. Subire le pagine di Facebook, poi si junto con le famiglie, potete avere informazioni toccanti di visita di seminarista. Invitazioni molto particolari per noi giovani. Non dobbiamo anche fin di semana di insegnanza di Gesù, di Maria e Carta di Cristo. Lo vediamo in un lugar in centro pastorale in Santa Cruz. Il sabato 27 e domingo 28. Mi è andato bene, sì, ma vuoi danchi, signor. Danchi, signor, danchi per curarmi, sì, sì. Danchi per tanto misericordia. Non segui pigliè, segui tu, non sforzo e animo, perseveranza e tu dia. La vita è sciolta che è per maian, se Dio permettevi, tu dammi vita, saluti e forza, lo metto back maian, maian. Un felice giovedì, scopri te voi, non so bisogno te come maian. Quindi mi devo dire che tu sposto sostenere otto di un rocion. Rocion te forza. E poder di un rocion. Felice Inter che ti denzi tutto di quello che ti tratta il programma, non che ti segui. A mi devo sapere te come maian. Con il poder di Dio. Felice dia. Felice giovedì.

Amici Patrulla del Caribe, mi chiedo di Turgen che sto ascoltando di radio emisora a che, per seguire ascoltando di radio emisora a che, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

Bo sami skosko mane tur fiesta ora nan pege luz bo sabe tin bai bocas tempo na ya mi sana da pa pega parti chiclets no da na parti pa chiclets bo sabe bo tin bai bocas wel duche y na no do na mi pa chiclets ni pege luz pero vita wa ke ora da bisami no e borma 56 anto mi un pari candela con basta grande manera poi paga che men provengo di sorbati se andare la cammi bisabu danke patata junto con noi e infin non stavo da ti manetti a calice da visa e infin non stavo da ti un tremendo programma di potere e maida non ci mi da gradissimo di curaso anto alla cerca pa vos sinti e brasa come timba donavo ma sono umano non chiede da vos soti un problema non sturti un problema però non sa se il nostro chiere, il nostro professa, con il nostro chiere di un Dio scuta tutto poderoso, il nostro chiere di un Dio scuta misericordioso e amoroso. Dico Dio, non ti laga nos, nunca, non so. Amen? Amen, mio amore. Se non ti sentivo benedizione, Dio ti donava altro dia, va l'anta, va come, va timpa come, Botin ma ente bisa botariva pia. Bobo move se ata pachico queja. No queja. Gis bisa Dios daki. Pero no abusa tampoco di curva. Ok? Mucho menos di postoma. Anto di corazón mi da deseami team di corso. Opi éxito. Tiene. Si mañana vos no escuchami, que me da quita el little bow. Esos. Mita mani. Looking forward. Un poquitame Petra Pau da un ende so poquitame Petra Pau da Papa Dios so dia comintei mas queremi e sei da bider bisa another ball game e sei da blue wave ma mi sa con yame wave ora ma so adenco a mitei o picosta drei per ora comintei mas mi non sa chi come iuna da diside non da pensa otro non da pensa ma nemi non mama però la gami capa che canzion che posse sa chi te canzion Esa aquí te Blue Wave. Antomí de Bisabo, tema y anco Dios que. ¿Ok? Bueno, rabia con mi toj. Abre mi nota, así noticia. Me te voy a poner canción de Blue Wave, con canción en Iso. Y coi con Iso, pues toca ahora en noticia. ¿Ok? No rabia con mi. Tema y anco.

0: O Jesús misericordioso, amante di alma nan, mi templo rabo pa agonía di vos sagrado corazón y pe dolor nan di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecador nan di enter mundo, co ora quita den agonía y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundo nan, pecador nan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligido nan. O Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa alma nan, y ociano di misericordia a abri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di tata, e di io, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos tata, cuta nas cielo, buon nombre sea santificat, laga regno vini a nos. Bo volontà sia sì na terra come na cielo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdona nos nos debe. Mescos con nos ta perdona nos debe dorna. E non laga nos caide in tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindabo Maria.
2: Ien di grazia. Signor ta cubo. Bo ta benicionada in tu mujerna. E fruta di bo barica Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo y di terra, e den Jesucristo su unico y uno Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifique, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dias la resuscita for di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todo poderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunión di Santo pordon di picà resurrección di carni e vida eterno. Amen.
1: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa e sangre alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: passo doloroso passion
2: tieni misericordia con nos y con genter mundo
1: passo doloroso passion
2: tieni misericordia con nos y con genter mundo
1: tata eterno mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boyu bien stima nos Señor y Salvador Jesucristo
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo
1: passo doloroso passion
2: tieni misericordia con nos y con genter mundo
1: passo doloroso passion
2: tieni misericordia con nos y con genter mundo
1: passo doloroso passion
2: tieni misericordia con nos y con genter mundo
1: passo doloroso passion
2: tieni misericordia con nos y con genter mundo
1: passo doloroso passion
2: tieni misericordia con nos y con genter mundo
1: passo doloroso passion
2: tieni misericordia con nos y con genter mundo
1: passo doloroso passion
2: tieni misericordia con nos y con genter mundo
1: passo doloroso passion
2: tieni misericordia con nos y con genter mundo
1: passo doloroso passion
2: tieni misericordia con nos y con genter mundo
1: passo doloroso passion
2: tieni misericordia con nos y con genter mundo
1: tata eterno mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di boyu bien stima nos Señor y Salvador Jesucristo
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima. Nos Senhor e Salvador Jesus Cristo,
2: para expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesu Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: O Dios eterno, denquende misericordia ta infinito e tesoro di compassion ta inagotable, mira-nos cu bondad e aumentabo misericordia de nos pe momento nan difícil nos no desespera e ni perde ânimo, sino cu gran confianza nos sometenos na vos santo voluntad, cuta amor e misericordia mes.
2: Amen. Amen.

0: Boguía 88.9.
1: Bota em sintonia com Marreca.
2: Rendi a compra su Penalty Shoe di Instacash. E le ricevi su 7 cacicacci. Cucenti gana 1000 florin tour di a garantizar. Tiro!